0: Kowacce rana sabuwar darasi ne ga yaro a yayin da duk lokaci dama ce ta karin kuzari girma da koyon abubuwa
1: kalla mama kullun sai karin shi gaban kai
2: haka ne fa ina matukar alfahari da kai
1: a tallafa musu girma ta shayar da su Lacto Grow 4 mai daukar sinadaran vitamin da ma'adinai
0: kare inganta abincin da ake baiwa yaro domin tallafawa jikinsa girma cikin kuzari da kaifin basira
1: mama wannan na fuso
0: mu taimaka masa girma cikin aminci Lacto Grow 4 girma a kuzari girma a shirye